0: de Brava sale un temazo tras otro.
1: Buongiorno, buonasera, il signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patricio e Crustica Funotti, dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco de Patri.